esiste tango come il romantico e dulce. Ma ispira tu violin che arrastra l'alma tu compa.